Tranquilli, sposa, come è bello, sendo primo atto da opera Lucrezia Borgia, di Donizetti soprano Maria Callas con orchestra da Sociedade dos Concertos do Conservatório e a regência de Nicola Ricinho. Rádio